0: fare un po'.
1: Facciamo fare un po' di trovatore per
0: vedere. Ma vabbè, sì, quello è l'ultimo. Poi altro.